0: Escuchas Kiss FM 89.1.
1: Tu rivolse al cuarto, qui mi nappa mo in bacino, un cuore fuori, capita fuori.